0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda inerme, prigioniera in tirannica mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

passato. Sono stato, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grande. Vi aspetto.

0: Radio Grado.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: Di notte lo stesso sogno, giro in centro senza cellulare, tra le braccia di Baudelaire. Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd, programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

colma la mela, la pera, la banana, l'uva a spina. Tutto questo dice vita e morte nella bocca. L'avverto. Leggetelo sul volto d'un bambino quando assaggia. Questo viene da lontano. Non diviene pian piano innominato nella bocca, dove già erano parole, fluiscono scoperte dalla polpa del frutto sorpresa liberata. Osate dirlo, quel che chiamate mela, questa dolcezza che prima s'addensa e poi lieve nel gusto, appena definita, si fa chiara, desta, trasparente, duplice, solare, terrestre, nostra. Oh, esperienza, sentimento, gioia.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

gli altri soldi che mi sento pronto.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 10 giugno del 2026 e prima di iniziare a parlare di un tema che ho selezionato tra i tanti che purtroppo in questo momento meriterebbero di essere approfonditi, permettetemi di salutare chi ci ascolta da altre radio, in particolare da Radio Sonar, da Samarcanda Digital Network, da Indie Life Radio e da tutte le altre radio del circuito Gemini Network, perché stiamo andando verso la conclusione di questa lunga stagione, una stagione che, come sapete, è stata contrassegnata da eventi estremamente drammatici, nuovi, e anche la prosecuzione del genocidio a Gaza e Libano, passando per Epstein, per la guerra in corso in Iran. Insomma, abbiamo cercato di darvi testimonianza, di seguire il più possibile con gli occhi della mente quello che sta avvenendo. Ci è riuscito alle volte più semplice, altre volte molto complesso, perché la complessità, come sapete, si va sempre più accrescendo, non ultimi rapporti che ci sono tra Trump, Netanyahu, il capitale legato al dollaro, quello legato all'euro, quello legato allo yuan. Insomma, è una situazione estremamente ingrabugliata, però quello che vi promettiamo è che la prossima stagione sarà altrettanto densa di appuntamenti. Noi speriamo di fare un buon servizio, soprattutto, e direi quasi esclusivamente, per chi ci ascolta. Ebbene, oggi invece parliamo di un tema che ho affrontato altre volte, riguarda le diseguaglianze, sostanzialmente prendendo spunto da un articolo pubblicato su Contropiano, che fa a sua volta riferimento al World Wealth Report del 2026, cioè una sorta di rapporto sul benessere mondiale, più precisamente sulla ricchezza mondiale. Normalmente questo tipo di dati viene elaborata nella sua forma grezza da istituti statistici e poi passata attraverso le università, attraverso i centri di ricerca, o anche, per esempio, sapete, Oxfam se ne occupa spesso, quindi anche ONG particolarmente abituate a questo tipo di lavori, poiché, ecco, dare una panoramica adeguata a un fenomeno così complesso come è quello della distribuzione del reddito, come la distribuzione delle ricchezze, ecco, necessita di competenze abbastanza approfondite. Chi vi parla lo fa di lavoro, quindi sa di cosa sta parlando e conosce le problematiche che sono dietro al reperimento del dato, innanzitutto, che normalmente avviene attraverso delle indagini campionarie, quelle che, per intenderci in ambito italiano, fa l'Istat, a volte la Banca d'Italia, altrove gli altri istituti statistici, e poi in seconda istanza l'elaborazione e la pulizia dello stesso dato. Per cui tante volte mi avrete sentito parlare, avrete sentito un avvertimento che viene da questi microfoni nel prendere gli indici statistici che riassumono le diseguaglianze, la distribuzione del reddito, con molta attenzione, perché alle volte, appunto, ci possono essere delle distorsioni legate da una parte alla capacità, appunto, di intendere il dato in quanto tale, prima che nella sua elaborazione, ma anche nella veridicità dei dati. E quando si aggregano dati a livello mondiale, bisogna tenere in mente che si sta facendo un esercizio di una enorme difficoltà, mettendo, ad esempio, insieme i dati che provengono da una provincia remota dell'estremo oriente del Burkina Faso con i dati che provengono dall'ultima provincia a nord della Norvegia. Immaginerete mondi profondamente diversi. Ecco, mettere insieme e valutare la distribuzione delle ricchezze e dei redditi su questa base, vi assicuro che è molto diverso, così come molto difficile, intendevo dire, così come è estremamente complesso riuscire a prendere dei dati che siano effettivamente confrontabili. E questo è il lavoro che fanno le università, che fanno gli istituti statistici, a volte bene, a volte male, a seconda, appunto, della capacità anche economica di condurre queste campagne. Questa volta il World Wealth Report 2026, invece, questa è la cosa che mi ha incuriosito molto, è stata elaborata da una Capgemini. Come vedete già dal nome, riferimento all'università e ai istituti statistici in generale, a istituzioni, è assente. Questa Capgemini se andate sul sito a vedere, diciamo è composta da una serie di azionisti, verrebbe da dire, o comunque partecipanti alle più grandi istituzioni del capitale finanziario internazionale. Facciamo riferimento a BlackRock, a Barclays, Bank of America Private Banks, BNP Paribas, Bradesco, HSBC. In altre parole, è sostanzialmente un think tank che viene gestito dal capitale internazionale, e questo è già qualcosa che ci fa suonare un campanello d'allarme, perché coloro che fanno parte della cupola, no, che gestisce l'intero mondo, l'intero sistema di capitale, dovrebbe essere interessato a dire la sua, cioè a fare un rapporto sulla ricchezza, una global high net worth individual wealth. Sarebbe sostanzialmente questo, diciamo, studio che ci fornisce qual è e dove va e come si, appunto, modifica nel tempo questa ricchezza di chi è già ricco. Cioè, in altri termini, quello che in ultima istanza ci racconta questo rapporto non è dissimile da quello che normalmente gli altri istituti che ho già citato in precedenza tirano fuori, ossia che le diseguaglianze stanno crescendo in parte e da un certo punto di vista, soprattutto se si osserva la cupola del mondo, l'1% più ricco, eccetera. I risultati, come dicevo prima, non sono molto dissimili da quelli che con grande fatica e con grande capacità Oxfam in particolare dissemina giusto prima la riunione di Davos, altro luogo in cui si incontra la classe dominante. Ebbene, quello che esce fuori è sostanzialmente che chi è estremamente ricco diventa ancora più estremamente ricco. Non è una cosa scontata, ciò avviene particolarmente in Nord America, ma anche in Asia. Forse l'unica cosa interessante che emerge da questo rapporto e che altrove difficilmente viene sottolineato in maniera adeguata è che una parte significativa di questo incremento di ricchezza proviene dal rigonfiamento della bolla speculativa di cui abbiamo parlato, e parleremo molto rapidamente anche oggi, che si sta andando a formare ormai da decenni in tutto il mondo. Molto rapidamente per comprenderci. Come abbiamo detto almeno, diciamo da 2 o 3 anni, ma in realtà il fenomeno affonda le proprie radici prima della pandemia. Ricordiamo nel 2019 un rapporto pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale in cui dicevano proprio espressamente: attenzione, si è creata una bolla speculativa enorme, la situazione è talmente compromessa che sembra quella del 2008, quindi sta per scoppiare questa bomba, attenti. Poi è cessa della pandemia che in parte ha limato queste asperità, ma la bolla speculativa si è andata riformando e quindi ha creato questi nuovi ricchi. Pensate a coloro che hanno acquistato banalmente i bitcoin a poco prezzo, ora si trovano questa potenziale ricchezza nei propri portafogli, che poi è potenziale finché non realizzi, quindi è tutto sulla carta. Questo è il significato di bolla. Quindi quello che dicono nel rapporto è che, attenzione, è cresciuto tutto e gran parte di questa crescita della ricchezza dipende appunto dall'aumento del capitale fittizio. Perché questo è importante? Perché questo indirettamente dà conferma del fatto che l'accumulazione mondiale, sostanzialmente tolta la Cina, l'abbiamo sempre detto, in parte l'Asia, non progredisce, è al palo, è ferma, e gli unici arricchimenti che sono effettivamente riscontrabili, oppure diciamo una prevalenza, ecco, per essere più precisi, provengono da queste scommesse che fanno sì che i prezzi in borsa schizzino verso l'alto. Ma il numero di merci, il livello, se volete, di valore prodotto e di plusvalore non sembra mutare molto. L'abbiamo già detto, tempo fa lo ribadiamo, le previsioni fatte dal Fondo Monetario Internazionale in particolare, ma anche dalla Banca Mondiale, delineano un mondo che non dovrebbe accumulare, cioè crescere più del 2-3% anche per l'anno corrente, anche a causa ovviamente dei cambiamenti che si vanno delineando soprattutto in ambito di Golfo Persico. La cosa che più ci preme dire è che purtroppo per noi poveri mortali, verrebbe da dire, classe dominata, lavoratori salariati, questi numeri che vengono addirittura appropriati e prodotti, anche devo aggiungere una nota metodologica, in maniera non esattamente comprensibile, quando vengono appropriati appunto dalla classe dominante, perché questo think tank di fatto è l'espressione più estrema della cupola del sistema di capitale, ecco, secondo me punta a una normalizzazione, cioè al fatto che chi è in basso a questa scala di valoriale dal punto di vista economico, cioè le classi dominate, le classi che escono sconfitte dal sistema di capitale, devono accettare il fatto della polarizzazione delle diseguaglianze non già come frutto avvelenato del sistema di capitale, bensì come un qualcosa che effettivamente c'è sempre stato e sempre ci sarà. Quindi questa infodemia, verrebbe da dire, cioè questa caterva di numeri che viene regolarmente prodotta e mai criticamente analizzata, potrebbe, visto che appunto è di fonte della classe dominante, avere questo ultimo obiettivo, ossia dire: vedete, esistono i ricchi, ci saranno sempre, e il fatto stesso che si vada creando una forte polarizzazione non deve stupirci, perché è un qualcosa endemico al sistema di capitale, e dunque non serve nessuna patrimoniale o altre forme di tassazione che possano modificare le cose. Dice qualcuno: hit the rich. Beh, certo, ci sarebbe molto da mangiare considerando la grandezza di questi patrimoni, però analizzare tutto dal punto di vista di classe, quindi inserire il discorso della polarizzazione e delle diseguaglianze all'interno della legge generale dell'accumulazione, come fa Marx, dà la possibilità di comprendere come invece questo processo sia sicuramente capovolgibile, ma all'interno di un nuovo contenitore, un contenitore che non ammetta più l'esistenza dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e ci sentiamo presto.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su LEDA.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
4: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce.

0: Peter Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

cercare l'infinito oltre la siepe, e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

intelligenti che passeranno. Bella ciao, ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: their waiter. The last table of the night comes in right at 10.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
3: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 10 giugno del 2026 e prima di iniziare a parlare di un tema che ho selezionato tra i tanti che purtroppo in questo momento meriterebbero di essere approfonditi, permettetemi di salutare chi ci ascolta da altre radio, in particolare da Radio Sonar, da Samarcanda Digital Network, da Indie Life Radio e da tutte le altre radio del circuito Gemini Network, perché stiamo andando verso la conclusione di questa lunga stagione, una stagione che, come sapete, è stata contrassegnata da eventi estremamente drammatici, nuovi, e anche la prosecuzione del genocidio a Gaza e Libano, passando per Epstein, per la guerra in corso in Iran. Insomma, abbiamo cercato di darvi testimonianza, di seguire il più possibile con gli occhi della mente quello che sta avvenendo. Ci è riuscito alle volte più semplice, altre volte molto complesso, perché la complessità, come sapete, si va sempre più accrescendo, non ultimi i rapporti che ci sono tra Trump, Netanyahu, il capitale legato al dollaro, quello legato all'euro, quello legato allo yuan. Insomma, è una situazione estremamente ingrabugliata, però quello che vi promettiamo è che la prossima stagione sarà altrettanto densa di appuntamenti. Noi speriamo di fare un buon servizio, soprattutto, e direi quasi esclusivamente, per chi ci ascolta. Ebbene, oggi invece parliamo di un tema che ho affrontato altre volte, riguarda le diseguaglianze, sostanzialmente prendendo spunto da un articolo pubblicato su Contropiano, che fa a sua volta riferimento al World Wealth Report del 2026, cioè una sorta di rapporto sul benessere mondiale, più precisamente sulla ricchezza mondiale. Normalmente questo tipo di dati viene elaborata nella sua forma grezza da istituti statistici e poi passata attraverso le università, attraverso i centri di ricerca, o anche, per esempio, sapete, Oxfam se ne occupa spesso, quindi anche ONG particolarmente abituate a questo tipo di lavori, poiché, ecco, dare una panoramica adeguata a un fenomeno così complesso come è quello della distribuzione del reddito, come la distribuzione delle ricchezze, ecco, necessita di competenze abbastanza approfondite. Chi vi parla lo fa di lavoro, quindi sa di cosa sta parlando e conosce le problematiche che sono dietro al reperimento del dato, innanzitutto, che normalmente avviene attraverso delle indagini campionarie, quelle che, per intenderci, in ambito italiano fallista talvolta la Banca d'Italia, altrove gli altri istituti statistici, e poi in seconda istanza l'elaborazione e la pulizia dello stesso dato. Per cui tante volte mi avrete sentito parlare, avrete sentito un avvertimento che viene da questi microfoni nel prendere gli indici statistici che riassumono le diseguaglianze, la distribuzione del reddito, con molta attenzione, perché alle volte, appunto, ci possono essere delle distorsioni legate da una parte alla capacità, appunto, di intendere il dato in quanto tale, prima che nella sua elaborazione, ma anche nella veridicità dei dati. E quando si aggregano dati a livello mondiale bisogna tenere in mente che si sta facendo un esercizio di una enorme difficoltà, mettendo ad esempio insieme i dati che provengono da una provincia remota dell'estremo oriente del Burkina Faso con i dati che provengono dall'ultima provincia a nord della Norvegia. Immaginerete mondi profondamente diversi. Ecco, mettere insieme e valutare la distribuzione delle ricchezze e dei redditi su questa base, vi assicuro che è molto diverso, così come molto difficile, intendevo dire, così come è estremamente complesso riuscire a prendere dei dati che siano effettivamente confrontabili. E questo è il lavoro che fanno le università, che fanno gli istituti statistici, a volte bene, a volte male, a seconda, appunto, della capacità anche economica di condurre queste campagne. Questa volta il World Wealth Report 2026, invece, questa è la cosa che mi ha incuriosito molto, è stata elaborata da una Capgemini. Come vedete già dal nome, riferimento all'università e ai istituti statistici in generale, a istituzioni è assente. Questa Capgemini se andate sul sito a vedere, è composta da una serie di azionisti, verrebbe da dire, o comunque partecipanti alle più grandi istituzioni del capitale finanziario internazionale. Facciamo riferimento a BlackRock, a Barclays, Bank of America Private Banks, BNP Paribas, Bradesco, HSBC. In altre parole, è sostanzialmente un think tank che viene gestito dal capitale internazionale, e questo è già qualcosa che ci fa suonare un campanello d'allarme, perché coloro che fanno parte della cupola, no, che gestisce l'intero mondo, l'intero sistema di capitale, dovrebbe essere interessato a dire la sua, cioè a fare un rapporto sulla ricchezza, una global high net worth individual wealth. Sarebbe sostanzialmente questo studio che ci fornisce qual è e dove va e come si, appunto, modifica nel tempo questa ricchezza di chi è già ricco. Cioè, in altri termini, quello che in ultima istanza ci racconta questo rapporto non è dissimile da quello che normalmente gli altri istituti che ho già citato in precedenza tirano fuori, ossia che le diseguaglianze stanno crescendo in parte e da un certo punto di vista, soprattutto se si osserva la cupola del mondo, l'1% più ricco, eccetera. I risultati, come dicevo prima, non sono molto dissimili da quelli che con grande fatica e con grande capacità Oxfam in particolare dissemina giusto prima la riunione di Davos, altro luogo in cui si incontra la classe dominante. Ebbene, quello che esce fuori è sostanzialmente che chi è estremamente ricco diventa ancora più estremamente ricco. Non è una cosa scontata, ciò avviene particolarmente in Nord America, ma anche in Asia. Forse l'unica cosa interessante che emerge da questo rapporto, e che altrove difficilmente viene sottolineato in maniera adeguata, è che una parte significativa di questo incremento di ricchezza proviene dal rigonfiamento della bolla speculativa di cui abbiamo parlato, e parleremo molto rapidamente anche oggi, che si sta andando a formare ormai da decenni in tutto il mondo. Molto rapidamente, per comprenderci. Come abbiamo detto almeno da 2 o 3 anni, ma in realtà il fenomeno affonda le proprie radici prima della pandemia. Ricordiamo nel 2019 un rapporto pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale in cui dicevano proprio espressamente: attenzione, si è creata una bolla speculativa enorme, la situazione è talmente compromessa che sembra quella del 2008, quindi sta per scoppiare questa bomba, attenti. Poi è cessata della pandemia che in parte ha limato queste asperità, ma la bolla speculativa si è andata riformando e quindi ha creato questi nuovi ricchi. Pensate a coloro che hanno acquistato banalmente i bitcoin a poco prezzo, ora si trovano questa potenziale ricchezza nei propri portafogli, che poi è potenziale finché non realizzi, quindi è tutto sulla carta. Questo è il significato di bolla. Quindi quello che dicono nel rapporto è che, attenzione, è cresciuto tutto, e gran parte di questa crescita della ricchezza dipende appunto dall'aumento del capitale fittizio. Perché questo è importante? Perché questo indirettamente dà conferma del fatto che l'accumulazione mondiale, sostanzialmente tolta la Cina, l'abbiamo sempre detto, in parte l'Asia, non progredisce, è al palo, è ferma, e gli unici arricchimenti che sono effettivamente riscontrabili, oppure diciamo una prevalenza, ecco, per essere più precisi, provengono da queste scommesse che fanno sì che i prezzi in borsa schizzino verso l'alto. Ma il numero di merci, il livello, se volete, di valore prodotto e di plusvalore non sembra mutare molto. L'abbiamo già detto tempo fa, lo ribadiamo, le previsioni fatte dal Fondo Monetario Internazionale in particolare, ma anche dalla Banca Mondiale, delineano un mondo che non dovrebbe accumulare, cioè crescere, più del 2-3% anche per l'anno corrente, anche a causa ovviamente dei cambiamenti che si vanno delineando soprattutto in ambito di Golfo Persico. La cosa che più ci preme dire è che purtroppo per noi poveri mortali, verrebbe da dire classe dominata, lavoratori salariati, questi numeri che vengono addirittura appropriati e prodotti, anche devo aggiungere una nota metodologica, in maniera non esattamente comprensibile, quando vengono appropriati appunto dalla classe dominante, perché questo think tank di fatto è l'espressione più estrema della cupola del sistema di capitale, ecco, secondo me punta a una normalizzazione, cioè al fatto che chi è in basso a questa scala di valoriale dal punto di vista economico, cioè le classi dominate, le classi che escono sconfitte dal sistema di capitale, devono accettare il fatto della polarizzazione delle diseguaglianze non già come frutto avvelenato del sistema di capitale, bensì come un qualcosa che effettivamente c'è sempre stato e sempre ci sarà. Quindi questa infodemia, verrebbe da dire, cioè questa caterva di numeri che viene regolarmente prodotta e mai criticamente analizzata, potrebbe, visto che appunto è di fonte della classe dominante, avere quest'ultimo obiettivo, ossia dire: vedete, esistono i ricchi, ci saranno sempre, e il fatto stesso che si vada creando una forte polarizzazione non deve stupirci, perché è un qualcosa endemico al sistema di capitale, e dunque non serve nessuna patrimoniale o altre forme di tassazione che possano modificare le cose. Dice qualcuno: hit the rich. Beh, certo, ci sarebbe molto da mangiare considerando la grandezza di questi patrimoni, però analizzare tutto dal punto di vista di classe, quindi inserire il discorso della polarizzazione e delle diseguaglianze all'interno della legge generale dell'accumulazione, come fa Marx, dà la possibilità di comprendere come invece questo processo sia sicuramente capovolgibile, ma all'interno di un nuovo contenitore, un contenitore che non ammetta più l'esistenza dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e ci sentiamo presto.
2: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bamba!

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

sognava il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Tocca adesso a parlare con quel serio dell'amore.

ciao bella ciao ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

tu come hai fatto a resistere fino a qui, ad arrivare al traguardo, sfiorarlo e andare via.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe Gebianchi vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, si intende. E allora, primo pezzo, papà gamba lunga, Judy Abbott. Judy Abbott era un'orfanella che era stata fortunata perché gli studi li pagava uno sconosciuto benefattore che la chiamava papà gamba lunga. E alla fine che fa la Judy Abbott? Il papà gamba lunga se lo sposa. Eh sì, ragazze. Cristina D'Avena feat. Federica Carta.

0: sessualità di Lady Oscar, cambiando argomento, non è mica una cosa fluida come molti pensano. Cioè sì, si faceva Maria Antonietta, ma non è vero. Non è vero, ragazze. Bisogna essere precise con Lady Oscar, minchia. Lady Oscar era innamorata del suo amato André, e infatti alla fine si uniranno ai ribelli della rivoluzione. E André, il cappellone, addirittura le muore tra le sue braccia, povera Lady Oscar. Hai capito?
1: Lady Oscar.
0: Cristina da Benafit, Noemi. Una spada per Lady Oscar.
1: Mi

Altro cartone triste, ma pur sempre cartone di merda, con una sigla però davvero molto bella, quasi celtica, era Pollyanna. Qui l'ascoltiamo nella versione in duetto tra Cristina D'Avena e Malika Ayane. No.

0: noi maschietti che facevamo? Siccome questa canzone piaceva tanto alle femminucce, alle elementari, noi storpiavamo, cambiavamo, trasformavamo le parole di questa canzone e diventava più o meno così. Pollyanna, si attacca alla colonna, impreca la Madonna e questo non si fa. Dai!
1: Pollyanna che porta sempre il sole con semplici parole e buona volontà.
0: Cantiamola tutti, dai, sì! Pollyanna.

0: parola questa striscia mattutina di Non Solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento a dopo pranzo con una nuova striscia. Noi ci vediamo più tardi. Ciao dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

وجد بعد هالقد رايحة عن جد مستكتر تودعيني جد

silenzio preoccupante, che dal frastuono nasce tutto, dalla calma seppure apparente nasce solo l'incertezza. Come guardare i pensieri portati distanti e veloci dal vento, ma che altrimenti cadrebbero sul cemento. Scrivo canzoni.

lancette si rincorrono più lente, o perlomeno è quel che sembra qui a Firenze, Campo Marte. Vorrei tanto rincorrere.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di lotta operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. Iniziamo con un bilancio degli scioperi di maggio, appuntamenti che hanno dimostrato che i sindacati di base, la sinistra della CGIL, invece che chiedere al governo Meloni, devono iniziare a promuovere mobilitazioni contro il governo, per imporne uno che applichi la Costituzione del 48. Per farlo è necessario promuovere scioperi radicali sulla scia del movimento Blocchiamo Tutto. Proseguendo la mobilitazione dei lavoratori del gruppo Kering, colosso della moda che, tra gli altri, possiede marchi come Balenciaga, Ginori e Gucci.
1: Per un bilancio degli scioperi di maggio e l'unità sindacale. Partiamo da un principio. Il movimento sindacale del nostro paese, in particolare i sindacati di classe, di base e la sinistra CGIL, per incidere nell'attuale situazione politica non deve limitarsi a fare il sindacato e a promuovere lotte rivendicative, ma assumere l'iniziativa politica e mobilitare i lavoratori per la cacciata del governo Meloni. Questo è l'obiettivo primario per fermare guerra, economia di guerra e dare sbocco a ogni giusta lotta. Farlo vuol dire da un lato promuovere la massima unità di classe attraverso una stabile unità d'azione tra sindacati di base e sinistra della CGIL, dall'altro promuovere iniziative di lotta, scioperi e mobilitazioni radicali che rendano il paese ingovernabile al governo Meloni, come ha fatto ad esempio il movimento Blocchiamo Tutto o lo sciopero generale del 3 ottobre 2025. Si tratta quindi di smettere di chiedere al governo di adottare questa o quella misura, dato che misure favorevoli ai lavoratori questo governo non le adotterà mai. Di superare lo spirito autoreferenziale e concorrenziale tra i sindacati e iniziare ad agire insieme per alimentare la lotta per la cacciata del governo Meloni attraverso la promozione congiunta di 1000 azioni di base, scioperi e blocchi. Il mese di maggio, appena concluso, ha offerto più di un'occasione per avanzare su questa strada. Ma com'è andata? Diverse sono state le mobilitazioni nazionali e due gli scioperi generali. Lo sciopero dei lavoratori dei porti indetto dall'USB e quello delle scuole promosso da USB, CUB, COBAS, SGB e SICOBAS per il 7 maggio. La manifestazione nazionale del 16 maggio a Milano, indetta da una parte sindacati di base e dalle organizzazioni palestinesi in occasione della commemorazione della Nakba del 1948. Lo sciopero generale del 18 maggio in solidarietà alla flottiglia e la manifestazione nazionale del 23 maggio contro guerra e carovita, promossi dall'USB. Lo sciopero proclamato da CUB, SGB, ADL Varese, SICOBAS e UDCT di base per il 29 maggio contro la guerra. Un fitto calendario di mobilitazioni che non hanno espresso la forza necessaria ad alimentare e rafforzare la mobilitazione per imporre al governo guerrafondaio della Meloni di andare a casa. I due scioperi generali del 18 e il 29 maggio, in particolare, sono stati un fallimento in termini di adesione e combattività. Questo perché chi li ha promossi non si è dato i mezzi per costruire rapporti di forza reali e far valere il ruolo che la classe operaia aveva assunto lo scorso autunno nel movimento del Blocchiamo Tutto. L'obiettivo di cacciare il governo Meloni non c'era o era riportato come slogan per politicizzare le piattaforme, ma non è stato praticato in termini di lotta, combattività, blocchi e azioni radicali. Sono prevalse le tendenze a scimmiottare le passeggiate della CGIL, ad eccezione del SICOBAS, che ha messo in campo blocchi e iniziative di lotta in diverse zone e a mettere al centro la propria area politico-sindacale e il proprio sciopero anziché lavorare giorno dopo giorno alla costruzione dell'unità d'azione. Questo ha danneggiato l'unità di classe e non è riuscito a dare una seria spallata al governo Meloni, portando a termine il lavoro iniziato in autunno. Dopo le grandi mobilitazioni di settembre e ottobre, infatti, i sindacati hanno ripreso i loro riti ordinari, fatti di petizioni e rivendicazioni economiche a governo e padroni. Questo ha voluto dire, per i vertici sindacali, rimettere al centro settarismi e interessi di bottega e di conseguenza perdere di vista gli interessi di classe. Qualcuno ha incominciato ad aspettare le elezioni del 2027 per regolare i conti con il governo Meloni. Altri invece hanno abbandonato la questione del governo del paese, come quelle mobilitazioni non avessero indicato chiaramente l'esigenza di cambiarne l'indirizzo politico. Si tratta di tendenze arretrate che, a partire da ogni posto di lavoro, ogni assemblea sindacale e ogni occasione pubblica o interna, bisogna contrastare e di cui gli attuali dirigenti del movimento sindacale devono rendere conto. Ne va della forza del movimento operaio, ne va dell'esito della lotta in corso per cacciare il governo nemico dei lavoratori del nostro paese, ne va della lotta per dare al nostro paese un governo che attui la Costituzione del 48, anziché l'infame paccottiglia riportata nell'agenda Draghi. In questa lotta abbiamo perso le occasioni, ma la battaglia è tutta in corso. I lavoratori e le lavoratrici iscritti a ognuna di queste organizzazioni sindacali possono elevare la combattività di tutto il movimento popolare, che oggi è attivo contro il coinvolgimento del nostro paese nella terza guerra mondiale e che si oppone al sistema politico di larghe intese. Una forza composta anche dagli iscritti alla CGIL, come agli altri sindacati confederali, o dai non iscritti ai sindacati. Sono i gruppi e gli organismi di lavoratori nati su spinta delle mobilitazioni d'autunno, come quelli dei lavoratori contro la militarizzazione di scuole e università, quelli dei porti, della logistica, della sanità, comprese quelle dei lavoratori delle aziende belliche, che devono tornare a praticare l'unità dal basso. È già avvenuto lo scorso 6 ottobre, quando su spinta degli iscritti e delle iscritte di tutte le sigle sindacali, lo sciopero è stato davvero generale e unitario, sotto la bandiera della solidarietà con la resistenza palestinese, quindi attorno ad un obiettivo politico chiaro, comune e che rispondeva alle esigenze concrete delle masse popolari. È stato infatti su impulso dei loro iscritti che i sindacati di base della CGIL sono tutti confluiti in una data comune per lo sciopero. I gruppi di lavoratori e lavoratrici, quelli iscritti ai sindacati di base e alla CGIL, devono tornare a riprendere in mano l'iniziativa, devono tornare a promuovere unità dentro i propri posti di lavoro, organizzando assemblee e iniziative aperte a tutti i lavoratori in cui discutere dei motivi che hanno portato al fallimento degli scioperi generali del 18 e del 29 maggio, in cui discutere di come ricostruire l'unità sindacale dal basso che lo scorso autunno ha portato in piazza migliaia di persone facendo vacillare il governo Meloni, in cui discute degli obiettivi col movimento dei lavoratori organizzati deve perseguire per rompere la collaborazione del nostro paese con la guerra a fianco degli USA e dei sionisti e cominciare a riconquistare migliori condizioni di vita e di lavoro, cacciare il governo Meloni e sostituirlo subito con un governo che attua la Costituzione.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carche@raiseup.net.
2: La mobilitazione dei lavoratori del gruppo Kering. Il gruppo Kering, colosso mondiale della moda e del lusso, secondo solo a Louis Vuitton, con sede centrale a Parigi, gestisce vari marchi come Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Pomellato, Ginori, McQueen e soprattutto Gucci. E impiega qualche migliaio di dipendenti, per la maggior parte nell'area fiorentina. La crisi, sia di fatturato con il marchio trainante Gucci, sia finanziaria con le perdite in borsa, inizia tra il 2023 e il 2024, dopo anni di crescita inarrestabile. A metà del 2025 viene nominato CEO Luca De Meo, ex risanatore di Renault con i metodi che conosciamo, tagli di filiere e di dipendenti. Ma già da qualche mese le relazioni sindacali sono deteriorate e il primo sintomo è la trattativa sulla riduzione, voluta a livello di gruppo, delle ore di smart working. a nulla valgono anche le proposte di compromesso dei sindacati confederali. Il gruppo procede al taglio dello smart working anche a fronte di un primo sciopero di 4 ore, a fine ottobre, con una manifestazione di fronte alla sede Kering di Scandicci. In quella occasione il gruppo RSU della UIL, presente in Ginori con 2 delegati su 6, insiste per assemblee congiunte tra impiegati e operai, nonostante i dubbi, se non proprio le contrarietà, di alcuni gruppi sindacali. Per rimarcare da una parte il cambio di passo della direzione Kering e dall'altra parte per riattivare una solidarietà di classe che negli anni è andata perdendosi a danno di tutti, impiegati e operai. Purtroppo le 3 sigle confederali decidono per lo sciopero di 4 ore, che di fatto taglia la partecipazione operaia, che pure era stata molto oltre le aspettative nelle assemblee preparatorie. A gennaio arriva la notizia dei licenziamenti di 54 lavoratori su 180 in Alexander McQueen. Propongo, numero 1, formazione di un coordinamento nazionale tra RSU del gruppo Kering e numero 2, mobilitazione immediata in solidarietà. La UIL territoriale e regionale, presente con un solo RSU in Gucci e ovviamente 2 in Ginori, si convince della bontà della proposta. Ma CGIL, che domina incontrastata in tutte le aziende, teme di perdere consensi e potere contrattuale e si impunta, nonostante il delegato territoriale di categoria sia apparentemente d'accordo con me. Purtroppo va detto, tutta questa vicenda è in mano ai vertici nazionali delle rispettive categorie, che decidono di aspettare la data del 16 aprile, quando il CEO di Kering verrà a Firenze a presentare il piano di rilancio del gruppo. Una settimana prima si tiene il congresso regionale UIL della nostra categoria, dove intervengo e porto la parola d'ordine che poi diventerà lo slogan del 1° maggio, lavoro dignitoso. Sicuramente un caso, e ribadisco la necessità del coordinamento nazionale. Trovo un buon riscontro nella segretaria nazionale Daniela Piras, che sarà decisiva nelle vicende che rapidamente seguiranno. Il 16 aprile De Meo arriva, propone il piano di rilancio davanti ai media di tutto il mondo, ma gli esuberi restano e altri si annunciano all'orizzonte. Inoltre non vengono attivati gli ammortizzatori sociali e neppure piani individuali di ricollocamento interno. Il CEO rifiuta nuovi incontri con i vertici sindacali e rimanda al più a colloqui con un dipendente del proprio ufficio. A questo punto anche la CGIL si spaventa e accetta il coordinamento nazionale tra RSU, che viene riunito a Firenze il 6 maggio, proprio nella sede regionale di CGIL. Intervengo e propongo immediata mobilitazione e corteo a Scandicci. Viene deciso lo sciopero di 8 ore per il 20 maggio, le cui cronache potete trovare ovunque. È uno sciopero e una manifestazione impensabile fino a pochi mesi fa. Il mondo della moda pareva intoccabile e impermeabile alle mobilitazioni. Un pugno in faccia a quanti ritengono che la solidarietà tra lavoratori non esista più. Nello stesso giorno scioperano anche i dipendenti Kering a Parigi. E a quanti, anche a sinistra, ritengono che la classe operaia sia stata comprata dai padroni tramite i premi di produzione e altri benefit aziendali e che gli unici veri operai siano gli immigrati sfruttati e senza contratto. Una visione culturalmente del tutto simile a quella della Chiesa Cattolica. Ora è necessario un passo ulteriore. Quando si inizia una guerra e si vince una battaglia contro un nemico forte, ma che non si attendeva un simile colpo, non bisogna fermarsi a distribuire medaglie e trofei. Dobbiamo continuare a sfruttare il momento, rilanciare le iniziative e incalzare e sorprendere nuovamente il nemico in ritirata, fino alla sua completa sconfitta. A breve dovrà essere riconvocato il coordinamento nazionale per stabilire nuove forme di mobilitazione che allarghino l'ambito di lotta anche all'indotto di piccole e medie aziende della pelletteria e non solo, e o istituire un presidio o osservatorio permanente per una vera tutela delle produzioni locali e magari proporre, come accaduto di recente in occasione del mancato rinnovo del CCNL di categoria, un blocco degli straordinari in tutto il comparto. Kering deve tornare a sedersi davanti ai lavoratori per prendere atto di una realtà incontrovertibile. Fino ad oggi ha più preso che dato.

non conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

0: Nei settori giovanili serpeggia da tempo immemore un qualcosa a metà tra uno stereotipo e una maledizione a cui ogni squadra si deve arrendere. Un giovane calciatore molto talentuoso ma basso e gracile verrà sempre scartato, andrà a giocare in una piccola squadra di provincia e concluderà la sua carriera da campione acclamato da chiunque, nel rimorso della squadra in cui aveva iniziato. Giuseppe Signori, a 16 anni nel 1984, è un giovane talentuoso ma basso e gracile. Verrà scartato dall'Inter e inizierà la sua carriera da professionista all'Effe. La concluderà da campione acclamato da chiunque. Forse è solo nella carriera che Signori ha preso la rincorsa in vita sua. L'Effe, Piacenza, Trento, di nuovo Piacenza, ma in Serie B questa volta. Sono i primi passi che lo porteranno poi ad essere il nono marcatore della storia della Serie A. Gioca ancora da trequartista, il ruolo che più sembra congeniale al suo fisico e ai suoi movimenti, ma una partita gli cambierà la vita e la carriera. Contro il Messina. Non segna neanche un gol e offre una buona prestazione, ma nulla di eccezionale. Quel Messina lo allenava Zdenek Zeman, che in quel trequartista driblomane, attraverso il fumo di una sigaretta, vede un bomber di razza, vede quello che sarà Beppe Gol. Zeman l'anno dopo, stagione 89-90, siede sulla panchina del Foggia e una delle sue richieste è proprio quel ragazzino che giocava nel Piacenza con la maglia numero 10. Desiderio esaudito, quel numero sulla maglia avanzerà un po', diventerà un 11 e con lui avanzerà anche il ruolo vero e proprio di Signori, che si trasformerà in un'ala sinistra non con un semplice vizio del gol, ma una vera e propria dipendenza. Dai 5 gol della stagione passata passa ai 15 della prima stagione con la maglia rossonera, grazie ai consigli del Bueno, rinomato per il suo calcio estremamente offensivo e anche per la forte influenza che il suo gioco ha sui giovani calciatori, in particolare gli attaccanti e i centrocampisti. Basti pensare che Signori è il terzo marcatore della storia della Lazio, recentemente superato da Ciro Immobile, forse l'ultimo promettente giovane, allenato proprio da Zeman negli anni a Pescara. Il primo anno del duo Zeman-Signori non inizierà benissimo per i pugliesi, che al giro di boa si ritrovano ultimi. A salvare Zeman è un gol, l'ennesimo del suo pupillo, contro la sua ex panchina, il Messina. E da quella partita in avanti il Foggia inizia una scalata che lo porterà a pochi passi dalla promozione, sotto il segno del trio delle meraviglie, Baiano, Signori, Rambaudi. La stagione successiva la squadra è ancora più rodata. I meccanismi zemaniani sono stati assorbiti completamente e questo poteva significare solo una cosa. Tanti gol e una promozione nella massima serie. Signori segna 11 gol, tanti quanti ne segnerà poi alla prima stagione in Serie A, che saranno il biglietto d'ingresso nel giro della Nazionale Azzurra. Il primo anno di Signori in A aveva stupito molti, in generale tutto il Foggia aveva spalancato più e più mascelle e la Lazio non si lascia sfuggire l'occasione. Ha appena perso Rubens Sosa, trasferitosi all'Inter, un attaccante che i suoi gol li faceva sempre, 40 in 4 stagioni tra i biancocelesti. Signori arriva a Roma tra l'incertezza dei tifosi e si fa una promessa: deve fare bene, almeno tanto quanto Sosa. Dopo 4 anni, Signori è diventato Beppe Gol. Lo stadio canta, si chiama Beppe Signori e segna sempre lui sulle note di Rumore di Raffaella Carrà. E di gol ne ha fatti 90. Dopo 2 stagioni i gol diventeranno 107 in campionato con la maglia degli Aquilotti, 127 totali a soli 22 lunghezze da una leggenda del calcio italiano come Silvio Piola tra i marcatori laziali. Dalla Z di Zeman alla Serie A, per poi tornare alla Z, ma di Zoff L'ex portiere è l'allenatore che lo accoglie nella capitale, crede in lui e gli affida l'attacco. Una fiducia che sarà ripagata dal talento di Alzano Lombardo, con due titoli di capocannoniere consecutivi che portano la squadra al quinto e al quarto posto nei primi due anni. In questi due anni, signori, non si guadagna solo la squadra, nel 94 diventerà il capitano, ma anche l'affetto incondizionato dei tifosi che l'anno dopo si riverserà tra le strade per tenerlo stretto a sé. Quell'estate però è l'estate del mondiale negli Stati Uniti, quel mondiale che vide l'Italia perdere all'ultimo calcio di rigore, la finale contro il Brasile. Sacchi convoca signori, ma la sua rigidità tattica, che non si muoverà mai dal 4-4-2, preclude a Beppe di giocare nel tandem d'attacco, dove Baggio è affiancato da Massaro o Casiraghi. Signori giocherà pochi minuti da attaccante, si ritrova catapultato a centrocampo come se Zeman non l'avesse mai salutato. Ciao Bomber. Come se i due titoli da capocannoniere di Serie A fossero stati spazzati via, come se nessuno si ricordasse più dei suoi tiri sul secondo palo o di quel gol nel derby, che tutti dicono sia bellissimo. Ma l'unica cosa visibile è Beppe in preda alle sue esultanze, che esce dalla nebbia. Tuttavia il talento è talento e riesce ad offrire grandi prestazioni con due assist importantissimi per il raggiungimento della finale. Entrambi a Baggio, Dino prima e Roberto poi. Ma signori, comunque non è che andasse bene giocare esterno di centrocampo, non era il suo ruolo, non si sentiva a proprio agio. Chiede a Sacchi di poter giocare da attaccante la finale, confidando anche nelle condizioni precarie di Baggio, e il CT magnanimo lo lascia direttamente in panchina. Sappiamo tutti come finì, il rigore decisivo lo sbaglia proprio Baggio. Signori era già un affermato specialista dei tiri dal dischetto. E se... No, basta pensarci. Sono passati 26 anni. Tocca andare avanti.
1: Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta. Forse proverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito.

Il rigore è uno dei momenti più emotivi e terribili di una partita. Sul dischetto sei solo. L'unico essere umano che vedi è a 11 metri da te e vuole soltanto che tu sbagli. Una lotta a due e neanche una lotta pari. Un portiere che non para un rigore lo si perdona sempre. Un attaccante che lo sbaglia rischia di essere marchiato a vita. Non pensate a Baggio, non pensate a Baggio, non pensate a Baggio. Pensiamo a Beppe, che alla Lazio si cala completamente in questo contesto di solitudine, di paura, di angoscia, e riesce a rispondere con la precisione e l'analisi. Se il Signore in movimento era fantasia, espressionismo puro, una scheggia di un proiettile, se non l'intero proiettile, il Signore che guardava la porta da solo, a gioco fermo, era un altro. Freddo, preciso, calcolatore. Ad una gara di freccette aveva visto che nessun tiratore prendeva la rincorsa. La precisione è l'unica cosa che conta. La potenza non serve. Così almeno immaginiamo gli dica il suo mentore, che giocava a freccette in una nuvoletta accanto a lui. Schiena curva, pallone sul dischetto. Beppe non prende la rincorsa, permettendo più controllo sulla direzione della palla, ma soprattutto costringe l'estremo difensore a prendere una decisione proprio nel momento in cui il pallone viene appoggiato sul cerchietto bianco dell'area di rigore. Mezzo passo dietro il pallone. A quel punto il portiere deve scegliere, ed è qui che la tecnica di Signori nel calciare i rigori arriva al suo punto. Il ginocchio. C'è sempre un ginocchio, un minimo più basso dell'altro. È quello che dà la spinta. Signori lo sa, lo ha imparato, e tira sempre dalla parte del ginocchio più basso. In carriera, Signori ha segnato 44 rigori su 52 calciati. È per questo che nel 2016 lo chiama il Barcellona, che vuole il segreto per il rigore perfetto da rivelare a Neymar, che fino a quel momento sembrava di certo non conoscerlo. È un caso che da quando è in Europa fino al 2016 Neymar ha sbagliato 5 rigori su 11 e dopo solo 4 su 32. Beppe torna a Roma dopo l'amara medaglia d'argento d'oltreoceano e sulla panchina trova una vecchia conoscenza. Fumo da tabagista dannata, rughe sul viso che lo invecchiano di una decina d'anni, i polpacci che sentono già il peso di fare i gradoni. È Zdeněk Zeman. Sarà la stagione migliore della Lazio dai tempi di quella del 73-74, quella dello scudetto per intenderci. I biancocelesti riescono ad agguantare il secondo posto, soffiandolo al Parma con un gol al 90° minuto dell'ultima giornata sul rigore. Ma non di Signori questa volta. Signori segnò la giornata precedente, regalando la vittoria contro la squadra che ha portato lui e il suo allenatore, e anche Rambaudi, appena arrivato anche lui alla Lazio, ai livelli più alti del calcio italiano. Il Foggia. La Lazio perderà, come con lo scudetto, la Coppa Italia contro la Juventus di Lippi, mentre in Coppa UEFA si fermerà ai quarti di finale. Comunque, il miglior risultato europeo della squadra romana in tutta la sua storia fino a quel momento. Beppe segna solo 17 gol in campionato, decidendo per questa volta di lasciare il titolo di capocannoniere all'argentino Batistuta. Ma non durerà molto. L'anno dopo la squadra si riconferma e arriva a un ottimo terzo posto, mentre Signori si fa largo tra tutti i cannonieri che avevano provato a spodestarlo, riprendendosi il trono. Di nuovo, in cima alla classifica dei gol segnati, per la terza volta, al quinto anno, nella massima serie. Signori ringrazia così i suoi tifosi che tanto avevano spinto per farlo rimanere, già, perché l'estate del 95, Signori, non era praticamente più un giocatore della Lazio. Il presidente laziale aveva accettato l'offerta del Parma di 25 miliardi di lire per il cartellino di Beppe Gol. Appena questa cosa si viene a sapere, un corteo di tifosi scende in strada, delusi e arrabbiati. 5.000 laziali tra vandalismo, cori, minacce, una vera e propria rivolta popolare. Non lontana da quella che qualche anno prima ci fu per il trasferimento di Baggio da Firenze alla Juventus. Il loro re
che avevano letteralmente incoronato sotto la curva. Non se ne sarebbe andato. Signori, rimane a Roma.

0: Sabato sera, birra e sigaretta. Ciao. Domenica mattina nella mia stanzetta. Ehi. È tutto ciò che posso fare. Quindi bevo per dimenticare.
1: Sì,
0: Penso spesso che qui siamo sprecati. Facciamo follie per essere amati.
1: Sì, sì.
0: Nel buio cresce l'ambizione. Beviamo per chiarire la situazione.

0: Guarda il mare, che bello che è, e le nuvole, siamo io e te, chiedo solo di vivere felice, ma alla fine rimangono gli amici. Notte insonne pensando al futuro,
1: sempre
0: testa insanguinata contro il muro, ti lascio le mie memorie, non le storie su Insta.

e signori rimane a Roma per davvero, per la prima volta una protesta dei tifosi è riuscita a interrompere una trattativa che stava per concludersi da lì a poco. Bisogna dire che il presidente era da solo anche in società. Zoff e Zeman infatti immaginavano già che ci sarebbero stati problemi annunciando questa scelta. Intanto, signori, è in Brasile. La notizia lo scombussola non poco. Quasi neanche sapeva del suo imminente trasferimento nelle file dei locali. Dice: alla fine deciderò io. E anche se fosse dipeso tutto da lui e non dalle minacce di morte, probabilmente sarebbe rimasto a Roma. In quell'anno, capocannoniere per la terza volta. Stagione 95-96, dicevamo, l'ultima di Zeman. Gli acquisti sono importanti. Igor Protti, capocannoniere della stagione precedente proprio insieme a signori, e un esterno dello Sparta Praga, un certo Pavel Nedved. Tuttavia la Lazio sembra avere un'inflessione negativa e a fine girone d'andata, sul finire del 96, si ritrova dodicesima. Così Zeman viene esonerato e torna a scaldare le panchine. Dino Zoff, che riesce a recuperare sia signori 15 gol, sia la Lazio intera. La Lazio termina il campionato al quarto posto. Sembra che lo scudetto sia sempre lì a un passo, ma per un motivo o per l'altro. La Lazio in questi anni non riuscirà mai ad acchiapparlo, pur avendo in rosa il miglior attaccante di quel periodo. Quando signori parla dei rimorsi che ha sulla sua carriera, ne racconta uno soltanto: l'aver rifiutato di giocare sulla fascia a centrocampo ai mondiali statunitensi del 94. E che il non aver vinto nulla con la Lazio non lo turba, perché sa di aver contribuito alla costruzione di quella Lazio che vincerà qualcosa in tutti gli anni successivi alla sua partenza, raggiungendo il climax con lo storico scudetto del 2000. Devo essere sincero, ci credo poco, ma comprendo perfettamente il cercare di nascondere quel fastidio, quel leggero digrignare di denti quando la squadra per cui hai dato l'anima e alla quale hai ricevuto tanto amore inizia a vincere solo quando te ne vai. L'ultimo anno alla Lazio non è neanche un anno. Sulla panchina c'è un allenatore che non ha Z nel nome e questo forse lo disturba. È Sven-Goran Eriksson, che inoltre adotterà un 4-4-2 molto proibitivo per il gioco di Beppe Gol e più funzionale al nuovo arrivo di Roberto Mancini. Beppe, nella prima parte di stagione, verrà relegato spesso in panchina. In una partita contro il Rapid Vienna, Eriksson dice a signori di andare a scaldarsi e l'attaccante esegue. Poi l'arbitro fa risuonare il triplice fischio e signori si arrabbiano un poco. È finita la storia d'amore tra Giuseppe Signori e l'Aquila, in un modo così brusco che probabilmente ha inciso anche sul rendimento del giocatore nel resto della stagione, giocata con la maglia blu cerchiata, lasciata proprio da Roberto Mancini che gli aveva soffiato il posto. Alla Samp segna solo 3 gol in 17 partite e i giornali si apprestano a scrivere per primi «giocatore finito», come l'anno prima successe a Roberto Baggio, prima di segnare 22 gol con il Bologna in una stagione. Ormai ai cancelli del presidente Cragnotti non sono 5.000 come nell'affair Parma, ma 50 appena. La magia era flebile ormai. Signori, alla Samp era solo in prestito, ma tornato a Roma, subito viene messo sul mercato. E quale miglior scelta di un Bologna orfana di un campione rigenerato come Baggio, andato all'Inter? Poi, con Mazzone in panchina, ce ne sono ben due di Z. Nell'estate del 98 si conclude l'affare e i rossoblù gli offrono la maglia 11 che portava larghissima alla Lazio. Rifiuta, quel numero è solo per i biancocelesti, e prende la 10 del suo amico Roberto Baggio, sperando nel suo potere taumaturgico. E alla fine si scopre che a volte il pensiero magico funziona, perché signori segna 84 gol nelle 6 stagioni all'ombra delle due torri. Sembra tornato quello che sprecciava verso la porta, che non andava mai sull'esterno, che non la passava mai dietro, che tirava bombe atomiche con la delicatezza di un corpo minuto. Sembra tornato quello che sembrava volare come una nuvola, con quella maglia larga che si gonfiava tutta. In realtà Beppe non aveva mai smesso di esserlo.
solo quell'anno tra Lazio e Samp, solo quella piccola pausa per poi continuare a segnare a ripetizione, fino a diventare il nono marcatore dell'intera storia della Serie A.

ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Italia 90, USA 94, Francia 98. Tre storie diverse, tre epiloghi simili. La nazionale eliminata ai rigori, Baggio costretto a inseguire il sogno della carriera. Tra polemiche, sollevazioni popolari e vigili infuocate. E l'illusione del quarto mondiale nel 2002. La prima mondiale di Roberto Baggio inizia in sordina. L'avventura è quella di Italia 90, ma non ci sono ancora avvisaglie di notti magiche. Nei pensieri di Azeglio Vicini, l'uomo chiave dovrebbe essere Gianluca Vialli, intorno a cui il CT aveva costruito da tempo la nazionale. Ma il Doriano è da qualche tempo in crisi e si sta trasformando da agile seconda punta in un centravanti muscolare. Un cambiamento prima di tutto fisico che in nazionale, dove non c'è Mancini a supportare il gemello come nella Samp, si traduce in sterilità realizzativa. Gianluca lavora e si sacrifica per il gruppo, ma sa bene che dietro di lui scalpitano Baggio e Schillaci e ne soffre la presenza. Comunque sia, tocca a lui partire titolare contro l'Austria. Baggio scalda la panca. Contro Austria e Stati Uniti sono due vittorie di misura, entrambe per 1-0. L'Italia non incanta, Vialli non convince e il pubblico invoca l'esordio mondiale di Robby. Aspettando il terzo appuntamento con la Cecoslovacchia succede qualcosa. Probabilmente un chiarimento tra Vicini e Vialli che alla fine si ritrova fuori squadra. Contro i cechi, Totò e Robby entrano dal primo minuto e decidono la partita con un gol a testa. Quella di Baggio è assolutamente indimenticabile. Ecco, le famose notti magiche iniziano proprio a quel punto. Schillaci è ispiratissimo e scatenato, Robby Baggio è semplicemente fantastico. Vicini dribbla le inevitabili polemiche sull'esclusione di Vialli, adducendo un malanno alla coscia destra del giocatore. A Baggio spiega: l'avevo preannunciato da 4 giorni che avrebbe giocato, ma mi ero fatto promettere che non l'avrebbe detto neppure a sua moglie. Peccato che poco oltre il diretto interessato involontariamente smentisca in tempo reale. Quando ho saputo che ero tra i titolari, all'annuncio della formazione. La coppia d'oro Baggio Schillaci resta in sella negli ottavi ed è ancora protagonista del 2-0 con cui l'Italia passa il turno. Ma Vialli non ci sta. Alla vigilia dei quarti contro lei rilancia messaggi. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Il duro ovviamente sarebbe lui. Peccato che una tracheite improvvisa gli crei qualche problema, risolvendone a Vicini che ne approfitta per rimandarlo in panchina. E contro gli irlandesi segna ancora Schillaci e l'Italia passa. Semifinale con l'Argentina. La faccenda del duro diventa un tarlo nella testa di Vicini, che decide di riproporre Vialli al posto di Baggio. Una vittoria per Gianluca, ma non per la nazionale, che in campo non trae vantaggi dal cambiamento. Baggio entra a un quarto d'ora dalla fine, non può più cambiare il destino. Finisce 1-1 e ai rigori passa l'Argentina. La coppia delle notti magiche si ricompone nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra. Finisce 2-1 per gli azzurri. Reti, guarda caso, di Baggio e Schillaci. Ma suona quasi come una beffa a questo punto. E i rimpianti si sprecano.

L'Italia che attraversa l'oceano per affacciarsi alla ribalta di USA 94 è attesa al varco. Se la gioca da favorita e Roberto Maggio è la principale attrazione. Nel dicembre del 93, dopo una stagione ad altissimo livello, gli hanno consegnato il pallone d'oro. È stato il terzo italiano a conquistarlo, dopo Rivera e Paolo Rossi. Ha conquistato anche il premio di miglior giocatore FIFA della stagione davanti a Romario e Stoichkov. È il protagonista annunciato del Mondiale. Ma parte in sordina, come del resto la squadra, che arranca nel girone eliminatorio. Debutto con sconfitta 1-0 per l'Eire, vittoria di misura 1-0 con la Norvegia. Senza Baggio, succede che dopo 20 minuti con un'uscita fuori aria su Leonardsen, Pagliuca si fa espellere. Il CT Arrigo Sacchi non ci pensa un attimo e chiama fuori Baggio, che resta allibito e non lo manda a dire. Questo qui è impazzito, sussurra senza preoccuparsi di nasconderlo. L'amore tra tecnico e giocatore è già incrinato e già non era appassionato prima. L'Italia fa il minimo anche col Messico e si qualifica grazie al ripescaggio come miglior terza. Gli scettici sono già sul piede di guerra, ma a questo punto assistono al risveglio del codino. Succede esattamente al minuto 88esimo di una partita che sembra già condannata. Italia-Nigeria è una salita. Due minuti alla fine e i verdi sono in vantaggio. 1-0 con l'uomo in più per l'espulsione di Zola. Sacchi pensa già alle valigie da riempire quando Robby gli toglie le castagne dal fuoco. Gol su cross di Mussi. Supplementari. Ancora gol di Robby su rigore e passaggio ai quarti, dove è ancora decisivo quando si dice il destino. Il minuto 88esimo contro la Spagna, si va in parità fino a quel punto e fino all'ennesima magia. Signori, in acrobazia serve un pallonetto a Roberto che scarta Zubizarreta, va via sulla destra e infila la sotterra nell'angolo opposto. Baggio è vivo, alla faccia delle Cassandre che già alzavano la voce. Lo dimostra in semifinale firmando nel primo tempo la doppietta che manda a casa la Bulgaria. Due capolavori. Mister Mondiale ha lasciato la sua impronta. Ma nel finale una contrattura ai flessori della coscia destra lo costringe a lasciare il campo. Il guaio è che il problema persiste e dalla Bulgaria al Brasile, che aspetta in finale, ci sono appena 4 giorni. Roberto vuole giocare, ha una forza di volontà ai limiti della disperazione. Alla vigilia della partita c'è un consulto dello staff tecnico. Gigi Riva e Carlo Ancelotti sposano la causa del giocatore, che va in campo e non è lo stesso delle puntate precedenti. Si capisce quando Donadoni lo libera con un assist perfetto davanti a Taffarel e lui spara il pallone in cielo. Un calcio alle stelle, ma non sarà quello destinato a restare nella storia. L'errore dal dischetto, durante il gioco al massacro dei rigori, farà più male e lascerà a lungo il segno. Una cicatrice che non riesco a nascondere, ricorderà Roberto alla vigilia di Francia 98, 4 anni dopo, durante un altro grande inseguimento coronato dal successo. Anche perché puoi accettare di perdere dopo una partita combattuta, ma così no, così è una beffa. Con 10 calci dal dischetto ti giochi 4 anni di sacrifici. È come se avessi scalato una montagna e fossi stato travolto da una slavina a pochi passi dalla vetta. Dicono che quel rigore abbia spezzato il feeling tra Robby e Arrigo. Dicono, ma non è del tutto esatto. Il rapporto tra i due era forte prima del Mondiale, ma si era fatto via via più difficile strada facendo laggiù in America. Prima, Baggio considerava il CT il più grande tecnico del mondo e lo diceva chiaramente nelle interviste, così come Sacchi, che lo convocava in azzurro anche quando la Juve il ragazzo risultava iscritto alla categoria dispersi. Diceva che Roberto diventerà uno dei più grandi giocatori al mondo. A distruggere l'armonia e i problemi tattici, il passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3 mal digerito dai milanisti del gruppo e da Baggio, con conseguente richiesta di ritorno all'antico. Ma soprattutto il "questo è pazzo" recitato in Mondovisione dopo la sostituzione con la Norvegia e le frecciate successive del tipo "Maradona non sarebbe mai stato sostituito, ma l'Argentina è un'altra squadra". Per Sacchi, afferma Roberto nella sua autobiografia, "Una porta del cielo", provo quasi rispetto. L'ho sempre visto come un uomo con
convinto, anche se eccessivamente rigido. A suo modo è stato coerente, mi ha fatto male, ma credo che fosse in buona fede. E ha pagato di persone i suoi errori. Quattro anni dopo è un'altra rincorsa. Parte da Bologna, dove Roberto ha trovato una nuova splendida giovinezza. Nonostante i rapporti spesso tesi con Renzo Olivieri, che sfociano nel gran rifiuto prima della partita con la Juventus, che per Baggio ha un significato particolare, Olivieri gli comunica l'intenzione di mandarlo in panchina, proprio come tre settimane prima col Milan. Il giocatore non ci sta e abbandona il ritiro. Il Bologna perde 1-3 in casa, i tifosi scendono sul piede di guerra, anche la stampa insorge. E i due scelgono una pace di facciata del tipo vivi e lascia vivere, che però porterà frutti maturi al Bologna e a Roberto: 22 reti in 27 partite, il massimo in carriera, e un plebiscito per vederlo ai mondiali di Francia. Avevo bisogno di tranquillità, di poter lavorare serenamente, di giocare con una certa continuità la domenica, di ritrovare le sensazioni che mi mancavano da tanto tempo. Bologna e il Bologna riescono a rilanciarlo e alla fine Cesare Maldini, che non pare tipo da dare troppo peso ai sondaggi popolari, prende la sua decisione. Il 21 maggio 1998 il CT ufficializza la sua lista mondiale e Baggio c'è. Vice di Del Piero, gli spiega subito Cesarone, ma a lui sta benissimo così. Il problema è che Alex in Francia non arriva esattamente al massimo della forma e la staffetta diventa un tormentone. Baggio fa il titolare e l'uomo partita contro il Cile, perché Del Piero sente ancora i postumi dell'infortunio subito nella finale di Champions League di Amsterdam. Parte nell'11 anche contro il Camerun e viene pestato in modo sistematico. Con l'Austria tocca allo Juventino, piuttosto spento, e quando Roberto lo rileva fa in tempo a mettere la firma sulla partita. Ma il bello deve ancora arrivare. Ottavi di finale Italia-Norvegia. Baggio sta in panca per tutto il primo tempo e passa il secondo a correre a bordo campo in un interminabile riscaldamento che non sfocerà in una sostituzione. Del Piero fa poco e niente e il pubblico vuole Roberto. Alcuni tifosi dietro la panchina beccano Cesarone, che reagisce e li manda a quel paese. L'Italia passa grazie a Vieri e nei quarti trova la Francia. Del Piero è ancora fuori frequenza. Maldini ufficializza, se mai ce ne fosse stato bisogno, la staffetta, sostituendolo con Baggio dopo 67 minuti. E il gioco azzurro si fa subito più vivo, acceso. Non basta, finisce in parità 0-0 anche dopo i supplementari. E una volta di più si decide il futuro mondiale ai rigori. Baggio stavolta non sbaglia, ma l'Italia sì. Ancora una volta silurrata dal dischetto, Maldini paga scelte di estrema prudenza. Non ha mai provato i suoi due gioielli insieme, magari in un tridente simile a quello che aveva esaltato Baggio nel Bologna. Ha rischiato il minimo mettendo in campo uno schema ibrido, un centrocampo qualitativamente limitato. La faccenda della staffetta non ha contribuito a tranquillizzare gli animi, soprattutto quello di Del Piero. Quella storia con Alex ha ricordato Roberto la presunta rivalità tra noi due, quante sciocchezze ho dovuto sentire. Lui era me 4 anni dopo, io ero lui 4 anni prima. Credete sia possibile rivaleggiare con un giocatore in cui si rivedono le proprie passate sofferenze? Pure a caldo dopo la sconfitta con la Francia, anche Roberto sente addosso la maledizione del dischetto, che questa volta, per fortuna, non lo colpisce direttamente.

Ho perso 3 mondiali ai rigori. La prossima volta, se anche mi chiamano, non torno. Ma 4 anni dopo, il ragazzo che non sa invecchiare sarà di nuovo in corsa. Contro il tempo, contro le previsioni, per qualcuno, contro la logica. Dopo una stagione al Brescia, reduce da un serio infortunio, Trapattoni alla fine decide di lasciarlo a casa, preferendogli i doni dell'Atalanta e negandogli così il suo 4º mondiale. Quella è stata una ferita paragonabile solo al rigore di Pasadena. Forse passerò da presuntuoso e arrogante, ma per una volta non mi interessa. Meritavo di essere tra i convocati di quel mondiale. Qualcuno aveva dubbi sulle mie condizioni fisiche complice l'operazione al crociato, ma ero tornato appena 77 giorni dopo l'intervento. Anche se non avrei giocato, non meritavo di star fuori. Era qualcosa che il calcio mi doveva. Forse anche per questo oggi mi sono allontanato. Vicini, Sacchi, Maldini, Trapattoni, l'estrema prudenza o l'estremo tatticismo dei 4 allenatori che hanno, chi più chi meno, spezzato il sogno mondiale del Codino.

osare vestirti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao bella ciao ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior e questo è il fior del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sale del suo impero, TV e giornali, ma soprattutto un libro.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
0: E cambiano i nomi, ma non la sostanza, un ombrello nel cuore.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati dal vostro Giuseppe Gebianchi a Non solo Cristina D'Avena, si intende. Allora, questa qui è Cantiamo Insieme, ve lo ricorderete questo anime? Aspettate che prendo qua, ecco qua, Torappu Ikka Monogatari, anime giapponese del 91, che è una trasposizione del romanzo autobiografico La famiglia Trapp di Maria Augusta Trapp, da cui è stata tratto il film Tutti insieme appassionatamente, The Sound of Music del 1965, con Julie Andrews nella parte di Maria.

A proposito di cartoni tristi, questa è la storia di Gini, titolo della canzone, della sigla, Fiocchi di cotone per Gini!

0: adesso facciamo gasare tutte le bimbe di Peppi Conte. Piccoli problemi di cuore, Cristina D'Avena, Fit Ermal Meta.
1: Ma che è sta cagata?

bellissima questa sigla di merda, il vostro Giuseppe J. Bianchi vi dà appuntamento a domani con non solo Cristina D'Avena. Ciao!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle. Passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà. Fioriranno le mimose. La città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

you fell asleep? I was sleeping as well. Now. Okay.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

delle genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: L'Italia è il paese comunitario in cui è più pericoloso lavorare. Con 1 milione di incidenti abbiamo raggiunto questo poco invidiabile primato europeo. Ogni anno muoiono 1300 lavoratori, 5 al giorno, uno ogni 7 ore.
1: Pronto, sono della pista in gruppo in corso Regina. Senti, è successo un incendio, ci sono 3 o 4 ragazzi bruciati.
2: 4 bruciati o carbonizzati?
1: Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnerli senza vestiti, senza niente.
2: È esploso qualcosa?
1: Ma questo fuoco non impianto, faccia della carta, dell'olio, di tutto.

0: due torri gemelle. Aumenta la pressione militare sulla striscia di Gaza, il numero delle vittime intanto continua a salire. L'esercito smentisce, ma una fonte israeliana ammette: nei nostri fumogeni c'è un po' di fosforo. Scontri manganellati in largo patrulla a Milano tra giovani dei centri sociali e polizia in effetto antisommossa.
1: Buonasera, buona domenica, benvenuti a TG4.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Champions. Si vedono già grandi in mezzo al campo, si prendono permessi Totti al magico Ronaldo, Zidane, Platini, Maradona e Baggio.

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di lotta operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. Iniziamo con un bilancio degli scioperi di maggio, appuntamenti che hanno dimostrato che i sindacati di base e la sinistra della CGIL, invece che chiedere al governo Meloni, devono iniziare a promuovere mobilitazioni contro il governo per imporne uno che applichi la Costituzione del 48. Per farlo è necessario promuovere scioperi radicali sulla scia del movimento Blocchiamo Tutto. Proseguendo la mobilitazione dei lavoratori del gruppo Kering, colosso della moda che, tra gli altri, possiede marchi come Balenciaga, Ginori e Gucci.
1: Per un bilancio degli scioperi di maggio e l'unità sindacale. Partiamo da un principio. Il movimento sindacale del nostro paese, in particolare i sindacati di classe, di base e la sinistra CGIL, per incidere nell'attuale situazione politica non deve limitarsi a fare il sindacato e a promuovere lotte rivendicative, ma assumere l'iniziativa politica e mobilitare i lavoratori per la cacciata del governo Meloni. Questo è l'obiettivo primario per fermare guerra, economia di guerra, e dare sbocco a ogni giusta lotta. Farlo vuol dire, da un lato, promuovere la massima unità di classe attraverso una stabile unità d'azione tra sindacati di base e sinistra della CGIL, dall'altro promuovere iniziative di lotta, scioperi e mobilitazioni radicali che rendano il paese ingovernabile al governo Meloni, come ha fatto ad esempio il movimento Blocchiamo Tutto o lo sciopero generale del 3 ottobre 2025. Si tratta quindi di smettere di chiedere al governo di adottare questa o quella misura, dato che misure favorevoli ai lavoratori questo governo non le adotterà mai, di superare lo spirito autoreferenziale e concorrenziale tra i sindacati e iniziare ad agire insieme per alimentare la lotta per la cacciata del governo Meloni attraverso la promozione congiunta di 1000 azioni di base, scioperi e blocchi. Il mese di maggio, appena concluso, ha offerto più di un'occasione per avanzare su questa strada. Ma com'è andata? Diverse sono state le mobilitazioni nazionali e due gli scioperi generali. Lo sciopero dei lavoratori dei porti indetto dall'USB e quello delle scuole promosso da USB, CUB, COBAS, SGB e SICOBAS per il 7 maggio. La manifestazione nazionale del 16 maggio a Milano, indetta da una parte sindacati di base e dalle organizzazioni palestinesi in occasione della commemorazione della Nakba del 1948. Lo sciopero generale del 18 maggio in solidarietà alla flottiglia e la manifestazione nazionale del 23 maggio contro guerra e carovita, promossi dall'USB. Lo sciopero programmato da CUB, SGB, ADL Varese, SICOBAS e UDCT di base per il 29 maggio contro la guerra. Un fitto calendario di mobilitazioni che non hanno espresso la forza necessaria ad alimentare e rafforzare la mobilitazione per imporre al governo guerrafondaio della Meloni di andare a casa. I due scioperi generali del 18 e il 29 maggio, in particolare, sono stati un fallimento in termini di adesione e combattività. Questo perché chi li ha promossi non si è dato i mezzi per costruire il rapporto di forza reale e far valere il ruolo che la classe operaia aveva assunto lo scorso autunno nel movimento del Blocchiamo Tutto. L'obiettivo di cacciare il governo Meloni non c'era o era riportato come slogan per politicizzare le piattaforme, ma non è stato praticato in termini di lotta, combattività, blocchi e azioni radicali. Sono prevalse le tendenze a scimmiottare le passeggiate della CGIL, ad eccezione del SICOBAS, che ha messo in campo blocchi e iniziative di lotta in diverse zone e a mettere al centro la propria area politico-sindacale e il proprio sciopero anziché lavorare giorno dopo giorno alla costruzione dell'unità d'azione. Questo ha danneggiato l'unità di classe e non è riuscito a dare una sera spallata al governo Meloni, portando a termine il lavoro iniziato in autunno. Dopo le grandi mobilitazioni di settembre e ottobre, infatti, i sindacati hanno ripreso i loro riti ordinari, fatti di petizioni e rivendicazioni economiche a governo e padroni. Questo ha voluto dire, per i vertici sindacali, rimettere al centro settarismi e interessi di bottega e di conseguenza perdere di vista gli interessi di classe. Qualcuno ha incominciato ad aspettare le elezioni del 2027 per regolare i conti con il governo Meloni. Altri invece hanno abbandonato la questione del governo del paese come quelle mobilitazioni non avessero indicato chiaramente l'esigenza di cambiarne l'indirizzo politico. Si tratta di tendenze arretrate che, a partire da ogni posto di lavoro, ogni assemblea sindacale e ogni occasione pubblica o interna, bisogna contrastare e di cui gli attuali dirigenti del movimento sindacale devono rendere conto. Ne va della forza del movimento operaio, ne va dell'esito della lotta in corso per cacciare il governo nemico dei lavoratori del nostro paese. Ne va della lotta per dare al nostro paese un governo che attui la Costituzione del 48, anziché l'infame paccottiglia riportata nell'agenda Draghi. In questa lotta abbiamo perso le occasioni, ma la battaglia è tutta in corso. I lavoratori e le lavoratrici iscritti a ognuna di queste organizzazioni sindacali possono elevare la combattività di tutto il movimento popolare, che oggi è attivo contro il coinvolgimento del nostro paese nella terza guerra mondiale e che si oppone al sistema politico di larghe intese. Una forza composta anche dagli iscritti alla CGIL, come agli altri sindacati confederali, o dai non iscritti ai sindacati. Sono i gruppi e gli organismi dei lavoratori nati su spinta delle mobilitazioni d'autunno, come quelle dei lavoratori contro la militarizzazione di scuole e università, quelli dei porti, della logistica, della sanità, comprese quelle dei lavoratori delle aziende belliche, che devono tornare a praticare l'unità dal basso. È già avvenuto lo scorso 6 ottobre, quando su spinta degli iscritti e delle iscritte di tutte le sigle sindacali, lo sciopero è stato davvero generale e unitario, sotto la bandiera della solidarietà con la resistenza palestinese, quindi attorno ad un obiettivo politico chiaro, comune e che rispondeva alle esigenze concrete delle masse popolari. È stato infatti su impulso dei loro iscritti che i sindacati di base della CGIL sono tutti confluiti in una data comune per lo sciopero. I gruppi di lavoratori e lavoratrici, quelli iscritti ai sindacati di base e alla CGIL, devono tornare a riprendere in mano l'iniziativa, devono tornare a promuovere unità dentro i propri posti di lavoro, organizzando assemblee e iniziative aperte a tutti i lavoratori in cui discutere dei motivi che hanno portato al fallimento degli scioperi generali del 18 e del 29 maggio, in cui discutere di come ricostruire l'unità sindacale dal basso che lo scorso autunno ha portato in piazza migliaia di persone facendo vacillare il governo Meloni, in cui discute degli obiettivi col movimento dei lavoratori organizzati deve perseguire per rompere la collaborazione del nostro paese con la guerra, a fianco degli USA e dei sionisti, e cominciare a riconquistare migliori condizioni di vita e di lavoro. Cacciare il governo Meloni e sostituirlo subito con un governo che attua la Costituzione.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@resap.net.
2: La mobilitazione dei lavoratori del gruppo Kering. Il gruppo Kering, colosso mondiale della moda e del lusso, secondo solo a Louis Vuitton, con sede centrale a Parigi, gestisce vari marchi come Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Pomellato, Ginori, McQueen e soprattutto Gucci. E impiega qualche migliaio di dipendenti, per la maggior parte nell'area fiorentina. La crisi, sia di fatturato con il marchio trainante Gucci, sia finanziaria con le perdite in borsa, inizia tra il 2023 e il 2024, dopo anni di crescita inarrestabile. A metà del 2025 viene nominato CEO Luca De Meo, ex risanatore di Renault con i metodi che conosciamo, tagli di filiere e di dipendenti. Ma già da qualche mese le relazioni sindacali sono deteriorate e il primo sintomo è la trattativa sulla riduzione, voluta a livello di gruppo, delle ore di smart working. a nulla valgono anche le proposte di compromesso dei sindacati confederali. Il gruppo procede al taglio dello smart working anche a fronte di un primo sciopero di 4 ore, a fine ottobre, con una manifestazione di fronte alla sede Kering di Scandicci. In quella occasione il gruppo RSU della UIL, presente in Ginori con 2 delegati su 6, insiste per assemblee congiunte tra impiegati e operai, nonostante i dubbi, se non proprio le contrarietà, di alcuni gruppi sindacali. Per rimarcare da una parte il cambio di passo della direzione Kering e dall'altra parte per riattivare una solidarietà di classe che negli anni è andata perdendosi a danno di tutti, impiegati e operai. Purtroppo le 3 sigle confederali decidono per lo sciopero di 4 ore, che di fatto taglia la partecipazione operaia, che pure era stata molto oltre le aspettative nelle assemblee preparatorie. A gennaio arriva la notizia dei licenziamenti di 54 lavoratori su 180 in Alexander McQueen. Propongo, numero 1, formazione di un coordinamento nazionale tra RSU del gruppo Kering e numero 2, mobilitazione immediata in solidarietà. La UIL territoriale e regionale, presente con un solo RSU in Gucci e ovviamente 2 in Ginori, si convince della bontà della proposta. Ma CGIL, che domina incontrastata in tutte le aziende, teme di perdere consensi e potere contrattuale e si impunta, nonostante il delegato territoriale di categoria sia apparentemente d'accordo con me. Purtroppo va detto, tutta questa vicenda è in mano ai vertici nazionali delle rispettive categorie, che decidono di aspettare la data del 16 aprile, quando il CEO di Kering verrà a Firenze a presentare il piano di rilancio del gruppo. Una settimana prima si tiene il congresso regionale UIL della nostra categoria, dove intervengo e porto la parola d'ordine che poi diventerà lo slogan del 1 maggio, lavoro dignitoso. Sicuramente un caso, e ribadisco la necessità del coordinamento nazionale. Trovo buon riscontro nella segretaria nazionale Daniela Piras, che sarà decisiva nelle vicende che rapidamente seguiranno. Il 16 aprile De Meo arriva, propone il piano di rilancio davanti ai media di tutto il mondo, ma gli esuberi restano e altri si annunciano all'orizzonte. Inoltre non vengono attivati gli ammortizzatori sociali e neppure piani individuali di ricollocamento interno. Il CEO rifiuta nuovi incontri con i vertici sindacali e rimanda al più a colloqui con un dipendente del proprio ufficio. A questo punto anche la CGIL si spaventa e accetta il coordinamento nazionale tra RSU, che viene riunito a Firenze il 6 maggio, proprio nella sede regionale di CGIL. Intervengo e propongo immediata mobilitazione e corteo a Scandicci. Viene deciso lo sciopero di 8 ore per il 20 maggio, le cui cronache potete trovare ovunque. È uno sciopero e una manifestazione impensabile fino a pochi mesi fa. Il mondo della moda pareva intoccabile e impermeabile alle mobilitazioni. Un pugno in faccia a quanti ritengono che la solidarietà tra lavoratori non esista più. Nello stesso giorno scioperano anche i dipendenti Kering a Parigi. E a quanti, anche a sinistra, ritengono che la classe operaia sia stata comprata dai padroni tramite i premi di produzione e altri benefit aziendali e che gli unici veri operai siano gli immigrati sfruttati e senza contratto. Una visione culturalmente del tutto simile a quella della Chiesa Cattolica. Ora è necessario un passo ulteriore. Quando si inizia una guerra e si vince una battaglia contro un nemico forte, ma che non si attendeva un simile colpo, non bisogna fermarsi a distribuire medaglie e trofei. Dobbiamo continuare a sfruttare il momento, rilanciare le iniziative e incalzare e sorprendere nuovamente il nemico in ritirata, fino alla sua completa sconfitta. A breve dovrà essere riconvocato il coordinamento nazionale per stabilire nuove forme di mobilitazione che allarghino l'ambito di lotta anche all'indotto di piccole e medie aziende della pelletteria e non solo, e o istituire un presidio o osservatorio permanente per una vera tutela delle produzioni locali e magari proporre, come accaduto di recente in occasione del mancato rinnovo del CCNL di categoria, un blocco degli straordinari in tutto il comparto. Kering deve tornare a sedersi davanti ai lavoratori per prendere atto di una realtà incontrovertibile. Fino ad oggi ha più preso che dato.

Sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

intelligenti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

una doppietta di collaborazioni che risalgono invece all'anno successivo, perché poi da quel punto AZ è stato cominciato ad essere chiamato spesso da altri colleghi rappers, ma non solo rappers. Infatti ci andiamo ad ascoltare adesso due brani che provengono da due mondi diversi. Il primo brano è quello che è tratto da un album che forse qualcuno di voi si ricorderà, The Latchkey Child di A+, un rapper ragazzino all'epoca, era veramente piccolo, c'era un po' questo trend, no, di far rappare anche i minorenni con i Criss Cross che avevano lanciato il grande successo, insomma, di Jump, eccetera, eccetera. A+ era un rapper di New York che all'epoca aveva 14-15 anni, ma molto bravo e anche molto hardcore, e aveva chiamato AZ per fare una collaborazione che giocava sempre con le lettere dei loro nomi, che si chiama semplicemente A+Z. A seguire però ci andiamo ad ascoltare un classicone, che è un remix del grande D'Angelo Crooner dell'R&B, uno dei più grandi interpreti dell'R&B moderna, senza dubbio, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno. Adesso ci andiamo ad ascoltare quello che era il remix di Lady, un pezzo tratto da Brown Sugar, il suo primo album del 1996. Il remix era di DJ Premier, e a collaborare, a fare il verso rap sul pezzo, c'era proprio il grande AZ. Quindi A+ insieme a AZ con A+Z e D'Angelo, DJ Premier remix di Lady con AZ a rappare. Dai!

0: come dimostrano questi due brani. Già all'inizio della sua carriera AZ era molto versatile, capace di partecipare a un brano di hip hop classico newyorkese come A Plus C di A Plus, ma anche in un pezzo R&B sentimentale, anche se con molto groove, come quello di D'Angelo e il remix di DJ Premier di questo bellissimo Lady. E come vi dicevo prima, l'esordio da solista di AZ per quanto riguarda la lunga durata avvenne nel 1995, a ottobre del 1995, con il primo capitolo di Do or Die, un album ora considerato finalmente un classico. E rivediamo qua il parallelismo che abbiamo fatto all'inizio con Life's a Bitch e Surprise. Perché? Perché Do or Die si apriva con un brano che si chiamava Uncut Raw, che era veramente una sorta di introduzione, ma AZ le introduzioni non le ha mai fatte banali, ha sempre fatto dei pezzi veri e propri. E questa Uncut Raw è stata ripresa su Do or Die 3, quindi ci andiamo ad ascoltare un altro brano dell'album appena uscito che si chiama No Need for Lactose. Se le ascoltate insieme andrete a capire che sono una la continuazione dell'altra, seppur a distanza di 30 anni abbondanti. Quindi Uncut Raw e poi No Need for Lactose, AZ, Original Street Grooves, yo.
1: Girl, straight out Bolivia, Peru, Uncut, baby, what?
2: Life

Anche a Pro e non Need for Lactose, anche qui 30 anni di distanza, anzi direi 31, tra un pezzo e l'altro, e pure il filo conduttore è rimasto, lo stile di AZ è rimasto. Insomma, io vorrei far notare a tutti voi la tecnica di AZ, non soltanto insomma i pezzi, che godono anche spesso e volentieri di produzioni incredibili, ma non basta la produzione, bisogna essere un rapper bravo, talentuoso, e lui ha uno stile incredibile, una ricerca delle parole, degli incastri incredibili, e li continua ad avere, e lo dimostrano questi parallelismi che insomma vediamo anche oggi, che ha 54 anni. Insomma, parliamo di un rapper che è sulla scena da tantissimo tempo, che non ha perso un millimetro di talento. Continuiamo, va, continuiamo con questi parallelismi. Come vi ho detto, AZ e Nas hanno collaborato spesso, quindi adesso ci andiamo a sentire un'altra doppietta che li vede insieme, con due pezzi che però in questo caso invece sono vicini tra di loro a livello temporale, perché distano soltanto di un anno. Il primo pezzo era tratto da quello che era un po' il ritorno di Nas al grande splendore, perché nel 2001 Nas fece uscire l'album che si chiamava Stillmatic, che già dal titolo andava un po' a riprendere, no, quello che era stato il suo classico esordio. E in questo album c'era un pezzo con AZ, anche qui se non ricordo male forse unico ospite del disco a parte i rappers del giro di Nas, ma diciamo come rapper fuori dalla sua crew c'era soltanto AZ, per questo brano che si chiamava The Flyest. E l'anno dopo è uscito un altro album di AZ che si chiamava AZ Attic, un album molto molto bello secondo me, nel quale si riprendeva un po' lo stile di questa collaborazione con Nas, con un pezzo che si chiama The Essence. Quindi The Flyest e poi The Essence, AZ insieme a Nas.

The Flyers and the Essence, Nas and Eazy-E, Eazy-E e Nas, due grandi protagonisti dell'hip hop newyorkese e in generale, secondo me, di questa grande cultura, di questa grande musica, due rappers di grandissimo talento, e lo continuano a dimostrare anche oggi, che peraltro, oltre a fare album, sono anche in giro con dei tour che fanno muovere parecchia gente per andarli a vedere. Ma stasera il protagonista della nostra serata è Eazy, e quindi adesso una doppietta da quelli che sono i due album che uscirono rispettivamente nel 1998 e poi nel 2001. Gli album sono Pieces of a Man e Nine Lives. Considerate che Eazy non ha fatto mai album brutti, anzi, molti dei suoi album sono tutti da 8 e mezzo, secondo me, quindi parliamo di grande grande livello. Da questi due album ci andiamo ad ascoltare The Payback, che è appunto tratto da Pieces of a Man, e poi quello che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, che prima di Nine Lives apparve su una sorta di EP che non si è mai capito se fosse un bootleg o una cosa underground, che si chiamava Sosa. Il pezzo si chiama Problems, quindi The Payback e poi Problems, Eazy. I know you can hear me, man. Shit been crazy in the hood since that happened. But I found out the cat that did that. Bo Demise. I'ma see him in a minute, son. It's on, it's on.

0: Problems. Problems nello specifico, come ho detto prima, rimane uno dei miei pezzi preferiti, ma non solo dei Z, in generale di tutta la storia della musica, che tra l'altro era presente in quell'EP che vi dicevo prima, Sosa, una sorta di EP indipendente, underground, che uscì. I pezzi che erano facenti parte di quell'EP sono andati praticamente tutti quanti a finire poi su Nine Lives, ma quell'EP era veramente una bomba, c'aveva 5-6 pezzi, uno più bello dell'altro, incredibile. The Payback invece era un brano che era tratto dall'album precedente a Nine Lives, l'album si chiamava Pieces of a Man, anche quello molto molto consigliato. Non ho citato il fatto che AZ, molti di voi lo sapranno e lo ricordano, faceva parte della Firm, cioè quel supergruppo che Nas aveva creato e che aveva fatto anche un disco dove insieme ad AZ e a Nas c'erano anche Nature e Foxy Brown. Però, e forse qui se lo ricordano in un po' di meno, prima di Nature, sul pezzo originale della Firm che comparve sull'album di Nas, c'era Cormega che poi è stato sostituito appunto da Nature, ma Cormega e AZ hanno continuato a collaborare anche al di fuori della Firm lungo gli anni, ancora oggi, perché poi tra l'altro i due sono molto amici, e vi voglio far ascoltare stasera un pezzo che è tratto da Legal Us, un altro album che è un po' shady a livello di distribuzione, perché credo che album di Cormega che credo che era andato a finire fuori dal circuito per colpa di bootleg, uscì nel 2003, e c'era questo brano che si chiamava Redemption, dove si spaccava tutto come sempre. E poi ci avviciniamo un po' di più ai nostri giorni, anche se sono passati 15 anni, però nel 2011 uscì questo progetto targato Wu-Tang che si chiamava Legendary Weapons, non proprio un album dei Wu-Tang Clan, ma comunque una sorta di compilation dove c'erano tantissime collaborazioni, e il brano che dava il titolo all'album, Legendary Weapons appunto, vedeva Ghostface Killer insieme agli M.O.P. e proprio a AZ a dimostrare quanto quest'ultimo possa cavalcare senza problemi anche un beat bello potente, bello hardcore. Quindi doppietta di lusso, Redemption, Cormega, AZ, Legendary Weapon, Ghostface, M.O.P. e AZ.
1: It's that shit right here.

Redemption con Cormega e Legendary Weapons con Ghostface e M.O.P, due pezzi belli hardcore per dimostrare che esiste a fare veramente di tutto, dai pezzi più smooth a quelli più duri, più newyorkesi fino al midollo. La discografia di Eazy è lunghissima, come ho detto all'inizio, e adesso quindi ci andiamo a sentire una tripletta di pezzi tratti da album che sono usciti a breve distanza tra di loro, perché parliamo di 2005, 2006 ed inizio 2008. I tre dischi in questione sono AWOL, The Format e Undeniable, dai quali ci ascoltiamo brani che godono anche di preziose collaborazioni che rendono i pezzi ancora più potenti. Da AWOL infatti ci ascoltiamo The Come Up, che era anche un singolo, c'è pure il video, che vedeva la produzione di DJ Premier, che come sempre regala bombe quando mette mano sulle macchine per fare dei beats. Premier, che tra l'altro era anche protagonista della title track dell'album successivo, quello del 2006, The Format, brano che è uno dei miei preferiti in assoluto, che infatti ogni tanto metto qui a Original Street Groove, però stasera ho voluto un po' cambiare, perché da questo album, che è molto bello, secondo me uno dei migliori di AZ, ci andiamo invece ad ascoltare I Am The Truth, che poi è il pezzo che apre l'album e che vedeva la produzione di Fizzy Womack degli M.O.P. In veste di producer, Fizzy Womack ha collaborato spesso con AZ, gli ha prodotto parecchi pezzi, specialmente in quel periodo, e questo è veramente un pezzo che spacca e ce lo andiamo ad ascoltare. E poi da Undeniable, album molto sottovalutato, uscito ad aprile del 2008, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama The Hardest, che vede la partecipazione al microfono di Styles P e la produzione di Large Professor, quindi nome di tutto rispetto a collaborare con AZ in questa tripletta che ci spariamo qui a Original Street Grooves, yo.

0: third. By the third, yeah, my word.
1: We done here.
0: I'm T-H-E-H-R-D.
2: Insomma, io spero che questa puntata serva anche come scusa per andarvi un po' a ripassare la discografia di AZ, che è sulla scena da più di 30 anni e che ha fatto album veramente molto molto belli. Ora siamo più o meno in quella che è la parte centrale e verso, diciamo, verso il finale di quella che è la sua carriera, che però finita non è, perché come io ho detto è appena uscito l'8 maggio, proprio quindi la settimana scorsa, il suo nuovo album Do or Die 3. Siamo arrivati con Undeniable nel 2008, nel 2009 uscì Legendary, dal quale non ci ascoltiamo nulla perché il tempo non c'era, secondo me forse l'album meno interessante della discografia di AZ. Ecco, e qui c'è stato un break. Dal 2009 al 2021 AZ, pur essendo ogni tanto sempre presente in qualche ospitata, in realtà poi non aveva più fatto album da solista. Addirittura si è dovuto aspettare per 12 anni, il 2021, con quello che è stato il seguito di Do or Die, la parte 2 di Do or Die, che è stata insomma messa in cantiere perché era pronta a quanto pare già nel 2016, poi sempre a livello discografico c'è stato qualche problema e abbiamo dovuto aspettare il 2021 per vederla finalmente fuori. E da Do or Die 2, Do or Die 2, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Check Me Out, che vede la produzione di Pete Rock. Pete Rock che peraltro aveva anche prodotto all'inizio carriera di AZ uno dei suoi pezzi più famosi, che era Rather Unique, anche questo un grande classico. Questo invece si chiama Check Me Out, e a seguire quello che è stato l'album uscito nel 2023 completamente prodotto da Buck Wild, che si chiamava Truth Be Told, dal quale ci ascoltiamo Reintroduction, quindi doppietta con due produttori di lusso, Pete Rock e Buck Wild, Check Me Out e Reintroduction.

Meowth con produzione di Pete Rock, Reintroduction con produzione di Buck Wild, due pezzi che ci hanno portato verso la fine di questa puntata dedicata al grande AZ Anthony Cruz da Brooklyn, del quale è appena uscito Do or Die 3. Andatevelo ad ascoltare perché sono 35 minuti di musica che spacca, il pop serio, il pop che è fatto per coloro che amano questa musica, e quindi vale assolutamente la pena di ascoltare. L'ultimo brano che vi voglio far sentire è una collaborazione, una guest appearance di AZ, una delle più recenti perché è del 2021, quando su Hitler Where Hermes 8 Site B, che è una sorta di produzione mixtape di West Side Gun della Griselda, su 99 Avirex, l'ho pronunciato malissimo, lo ripeto, 99 Avirex, che è una dedica alla marca Avirex, che negli anni 90, specialmente nel 99, per la parte finale degli anni 90, era molto in voga nel mondo hip hop, con questi giubbotti di pelle un po' pacchiani a mio avviso, ma comunque flash, fighi, alla fine anche molto costosi. E West Side Gun insieme a Stove Got Cooks hanno coinvolto AZ per questo brano, e quindi una dimostrazione finale di come AZ sia valido e potente anche su beat più moderni, se vogliamo, tra virgolette. Tra l'altro poi ha collaborato anche con Rick Ross, con El Camino negli ultimi anni, quindi con ASAP 12, insomma diciamo che uno che è ammirato, e anche giustamente mi viene da dire, anche da rapper della nuova generazione. Lo dimostra questo 99 Avirex, che chiuderà la scaletta di questa sera, che spero che voi abbiate apprezzato. Andate ad ascoltare Do or Die 3. Io vi saluto, grazie a tutti e tutti voi, da Claudio Contini. Vi ricordo che tutti i martedì alle 18.30 sia su Radio Grande che su Radio Sonar c'è Original Street Grooves, e che ci trovate anche nella sezione podcast di radiosonar.net con tutte le puntate a disposizione da ascoltare quando volete. Allora, 99 Avirex, West Side Gun, Stove Got Cooks e AZ, con questa vi saluto, peace out, ciao. Feds kick the door, this the realest shit I never wrote.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: I Corvi, Bang Bang, brano storico naturalmente e che vale la pena di ricordare per un gruppo che secondo me ha lasciato qualcosa. Ma sempre all'inizio degli anni 70 ci sono dei brani che ascoltati allora mi facevano un certo effetto e riascoltarli adesso a una certa età direi che me ne fanno quasi un altro. Un esempio, eccolo qua. Father and Son, Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Eh sì, I have to go, me ne devo andare. Uscire dalla famiglia, da questo dialogo tra padre e figlio. Devo dire che da adolescente sicuramente qualche lacrima mi è costata, i dissidi con i genitori. Da anziano come oggi mi fa un altro effetto. È il tempo, non c'è niente da fare. E comunque, come dicono e dicevano, anzi, i miei amici Animals. I miei amici Animals di Eric Burdon. We gotta get out of this place. Ce ne dobbiamo andare da questo posto.

Ce ne dobbiamo andare da questo posto per migliorare la nostra vita, mia e tua. Ma ce ne dobbiamo andare soprattutto perché siamo nati per correre.

JJ Cale, Mama Don't. Ma adesso è il turno delle madri. Le madri dell'invenzione. Le madri dell'invenzione, amore della mia vita. Anzi, ve la faccio risentire dall'inizio.

Love of My Life, The Mothers of Invention, vale a dire Zappa e Company. Il brano si trovava su Cruising with Robin and the Jets, credo sia la terza prova discografica delle Mothers, disco che fu concepito perché si erano accorti che con Freak Out, Lumpy Gravy e Absolutely Free non riuscivano ad andare nelle radio. Le radio non li trasmettevano brani del genere perché erano tutti fuori, avevano tempi lunghi. Per cui decisero di incidere questo Cruising with Robin and the Jets con dei pezzi, diciamo così, radiofonicamente un po' più abbordabili. Ecco perché questa Love of My Life suona un po' strana per le Mothers. Ma veniamo qui in Italia, è uscito la nuova prova discografica di Frankie High Energy, che ho sentito un po' in qua e là e preferisco gli originali, quelli che ben pensano.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: Ciao, senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ammazzo la stanza?
1: Stupendo Fabio De Luigi per questo finale dei Servi della Gleba. Elio e le storie tese. Il gruppo più vicino a Zappa in Italia, secondo me.
2: So nice, Angelina.
1: Ma lui invece si chiama Luis Prima. Figlio di un italiano e di un'americana di colore.
2: I keep souping minestrone.
1: Si innamora di Angelina, che è la cameriera della pizzeria.
2: Angelina.
1: Angelina, Zuma Zuma, Luis Prima.
2: Yeah.

fantastico anni 50-60, Luis Prima. Sì, così siamo arrivati anche alla ballata di turno. Chris Rea, Looking for the Summer. Cercando l'estate.

State ascoltando Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, DJ Valentine. Il signore che sta andando adesso si chiama Lou Reed. Street Hustle è un disco, una prova discografica degli anni fine 70, anni 80. Noi ne ascoltiamo la prima parte. Una storia di due che si conoscono in un bar, una signora, diciamo, non più nel fiore della gioventù, e un ragazzo più giovane. Lei lo accosta al bar e fa scivolare sul banco una banconota da $20, perché a lei piacevano le banconote da $20. Bene, tagliandole, facendola breve, i due escono insieme, vanno a letto insieme, stanno benissimo, dopo si lasciano in maniera stupenda. Storia trash. Lou Reed.

Purtroppo non c'è il tempo per spiegare la parte poetica di questo testo, questo Street Hustle, che vuol dire incidente stradale, parte prima, scritto da Lou Reed.

L'ultima prova discografica dei Genesis con Peter Gabriel alla voce porta il nome di The Lamb Lies Down on Broadway. Questo è uno dei brani più accattivanti, The Carpet Crawlers, Genesis.

We gotta get in to get out. Dobbiamo entrare dentro per uscire fuori. Sono le trovate contraddittorie di Peter Gabriel che ci porta in questo mondo sotterraneo di Broadway fatto di stranissime creature. Ma anche il progressive italiano, oltre a quello inglese dei Genesis, era piuttosto oscuro. Banco del mutuo soccorso. Il giardino del mago. Dal loro disco di esordio, Banco del mutuo soccorso.

Ma restiamo in clima così sotterraneo, con questa versione rockabilly trance di Ghost Rider, Alan Vega.

Alan Vega, Ghost Rider, Rockabilly Trance version. Sì, abbiamo bisogno di qualcosa per uscire da questo tunnel dark, oscuro. E allora ci rivolgiamo ad un duo elettronico francese, gli Air, la donna d'argento.

State ascoltando Chromo Dioxide qui da Radiograd, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Ennesima versione di Golden Brown degli Stranglers. Questa volta è una artista irlandese, Emer Kenny, Golden Brown. Never a frown with Golden Brown.

Golden Brown. Golden Brown è un bruno dorato. E sappiamo anche che la Golden Brown era la miglior qualità di eroina. Per cui never frown with Golden Brown. Mai una fregatura con la Golden Brown. E rimaniamo in atmosfere paradisiache. Dai sotterranei, dalle creature strane, andiamo dai Durruti Column, che poi è il chitarrista Vinnie Reilly, anche lui arriva dagli anni Ottanta. E questa Sketch for Dawn viene appunto da quei tempi là.

Duruti Column. Duruti Column vengono alla ribalta nel post-punk, periodo degli anni 80, inizio anni 80, fine 70. Facciamo un salto di un 30-40 anni per arrivare a un DJ indiano, Fortet, e dedica questo brano al pianeta. Infatti si chiama Planet Fortet.

Planet, pianeta, il nostro pianeta, brano dedicato da Fortet alla Terra, indiano dell'India, e Fortet non indiano americano. Ma io direi di tornare in Italia, perché qui abbiamo un qualcosa di inedito. Un qualcosa di inedito sono le prove di Lucio Battisti e dei suoi musicisti. Ora non so se la Formula 3 o i Ribelli, comunque sono le prove del nostro caro Angelo, brano famoso di Lucio Battisti, con un testo che critica molto la religione, in quanto il nostro caro Angelo sarebbe la fede, che con il tempo sembra un po' scolorita da chi cerca di diffonderla nel mondo. Brano critico scritto da un mogol in un momento in cui la fede era un po' in crisi in Italia, sono gli anni 70, i giovani si ribellano, il mondo si ribella, tutto quanto è contro tutto.

durano. Le bianche ali bianche non sembrano più, ma le nostre aspirazioni il buio filtrano.

Stop sul batter. Si sente che appunto l'atmosfera è quella di una jam session. Infatti poi il brano Il nostro caro angelo, che comparirà poi sul disco, ha un arrangiamento completamente diverso, è trasformato in canzone, mentre qui si suona, niente male. E sinceramente non so quale delle due versioni più mi piace, se questa o quella ufficiale. E comunque, restando nel dubbio, mi trasferisco sulla colonna sonora di un film, Baghdad Café. Lei, la voce è quella fantastica di Givetta Steele. I'm calling you, ti sto chiamando. Desert.

dalla splendida voce di Givetta Steele. Abbiamo ascoltato I'm Calling You, ti sto chiamando, tratto dalla colonna sonora di Baghdad, Caffè. Un nome veramente strano. Dede, due articoli. E lui, Matt Johansson, la pensava in questo modo ai suoi tempi. Esordisce con un disco, un 33 giri, che alla fine degli anni, all'inizio degli anni 80, in piena new wave, si chiamava Soul Mining. Questo è il brano omonimo, The Day.

The Soul Mining. Qui a Radiograd, Gemini Network, Radio Samarcanda. Se possedete il disco dei Traffic, Mr. Fantasy, sicuramente non vi sarà sfuggito questo brano. No face, no name, no number. Senza faccia, senza nome, senza numero, ci si può innamorare anche di qualcuno, così.

No face, no name, no number. I Traffic. Ma andiamo da una conoscenza da tempo. Lui è Horace Handy, uno che ha cantato diversi brani dei Massive Attack. Qui con Dub Fix, un DJ, per questa Skylarking.

0: Da Horace Handy ci trasferiamo negli studi della RAI, Radio Televisione Italiana, 1974. C'è il Perigeo.
1: Il tastiere è Franco D'Andrea. Sax soprano, tenore e contralto Claudio Fasoli. Chitarra elettrica e chitarra acustica Tony Sidney. Batteria e percussioni Bruno Biriaco. Io suono il basso e mi chiamo Giovanni Tommaso.

0: cari ed eventuali ascoltatori, anche per oggi il tempo a mia disposizione è finito. Ci sentiamo tra una settimana e, come dice il mio amico Nicola Arigliano,
1: a me non puoi resistere,
0: è solo questione di tempo.
1: Saprò conquistarti, è solo questione di tempo.
0: Da Valentine DJ, ciao.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi al lembro nero. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua nostra.

Semini, siamo qui nella località del Porto Selvaggio. È il 26 agosto, da campo, un'estate meravigliosa, 2016, e noi stiamo in questa località a seguire, diciamo, la vicenda di una speciale fauna ittica che sono, dicono, alcuni pescatori e alcuni intenditori da queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativo di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.